salone di bellezza in fondo al vicolo è affollatissimo di marinai. Prova a chiedere a uno che ore sono e ti risponderà: non l'ho saputo mai. Le cartoline dell'impiccagione sono in vendita a 100 lire l'una. Il commissario cieco dietro la stazione per un indizio ti

che non va. Mentre io e la mia signora ci affacciamo stasera su Via della Povertà, Cenerentola sembra così facile, ogni volta che sorride ti cattura, ricorda proprio Bette Davis con le mani appoggiate alla cintura. Arriva Romeo trafelato e le grida il mio amore sei tu, ma qualcuno gli dice di andar via e di non riprovarci più. E l'unico suono che rimane quando l'ambulanza se ne va

sconcertato, vedendo Jekyll che ride nello specchio. Ofelia è dietro la finestra, mai nessuno le ha detto che è bella. Ha soli 22 anni, è già una vecchia zitella. La sua morte sarà molto romantica, trasformandosi in oro se ne andrà.

letto verso l'ultima Thule. Sembrava così timido e impaurito quando ha chiesto di fermarsi un po' qui.

tempo fa per suonare il violino elettrico in via della povertà. Ci si prepara per la grande festa,

son spogliate già. Casanova sta per essere violentato in via della povertà. E bravo Nettuno Mattacchione,

lettera l'ho avuta proprio ieri. Mi racconti tutto quel che fai, ma non essere ridicola, non chiedermi come stai. Questa gente di cui mi vai parlando

siano eroi. E non mandarmi ancora tue notizie, nessuno ti risponderà. Se insisti a spedirmi le tue lettere,